0: stici.
1: Haide!
0: Pașa stici, ne! Ei starine, se chirai se! Ne-ne!
2: Kose, harmonika in ritem, družite v pravi frajerski hit. Larano, zabavno, frajersko. Frajer Radio.